sulle minute c'è lei sulla e onno lungo il tanto per calamere 685 show più immensa a moi non mai ha tutto telefono mai vai fa nuova al fa poponga muli muli tanto telefono mole ne fiafi mole a tulle ngang vaftai il tanto atunu il fa fonga tanto e mai le ne fo ya oli il tanto per calamere 685 show Meselau tu tapu inga Tau manui ai le Si ui le tato por kalame mole nei afi afi Yes, taimi le tau mai nea O le Sifi le afi afi manuia Wa le fa wa wino le tau tua mo oi sa moa le taimi nei Ya O le ase Paenga le por kalame le 65 show O le tau tamali ilo fa fonga sa moa Ya su atu vai malu puenga Fa malu lu atu Ya se tautua o le lava Ya se Yanga fui o le longa maa le Lo faa fonga ele ne fiafi Ya e Poto lava le tautai Ya e Se la natu yama Se talo atu Ila auto To faa faa le atua Mangalo aise le atu atua le auna Malipol kalame Dato toi mafuta, ili vai asufou, ili temi masani, ili tula tolu, ili astofi. Wale, tautua fawa ule 65 show. Stemi ili tau maile, ili fionga ato filau, nina kuifi alai, ili tofai ato oto, ili manino, anga petos, la tula pepe. Ia maise ili sunga fatonu, ya se uli sa avea leo futonu pesta. Ili sunga fa fengenga, ya reverence avea kilika mese eli. Wale, fa o wina ole por kalame la fiafi manuia ma le fa sa usong el tu neva mole nei aso tofi na mole timi nei ya mai a la auto auna au mitangi le sa mititilani alo ya soi fua ia mai manuia manuia tele lava le fiafi mai se fufuang mfa mwe mwenga mo le angai atu ili weekend malfa uiu ngaluenga Mole neva yaso, mfano arotele, suifua, meyemanuia.

ile astona ile valea ile afia fiola ta aloi au kilani ma North Harbour tasino talonga mate ngofie mo itatu lo alala ma papa au i au kilani nei o le talonga o le afatino ile malai o North Harbour Stadium ile astona ile valea afia fiola ta aloi fo itaranaki ma Bay of Plenty talonga le susa o le ata alo Waikato ma counties Manukau talonga lea o le ase e atu ile malai ile FMG Stadium i Waikato talonga so oile sa le wuli le sa lava le ata aloi Wellington ile la mua a mese ai le awa Otago ya o atatu talonga le na le wafata oto mai mo le nei va yaso wa fo North Sid Field dadu o tunu pe ona ye tamsanga fa ai tu malo NBC Hilux loafe lua se fulma leono e totonu o New Zealand Aotearoa nei. Ia, taulungai o totonga o taalunga le nei viafio Wild City Field tato wa tuno o le taamulisanga NRL National Rugby League o loo faanga solo tasi bea le awa New Zealand o loo fa fiu wai ya au umane ya Australia musalo wa mtu ai tangi ale tato wa wes manga yor kurangan waye ile vaya solo na luas fuma lima le dai talo na fanga solo tato talonga Melbourne Storms male Penrith Panthers ile afia filine sfulu minuto itali se fulu awane misi yawe mai alo tatu po kalambe nei aga ia ne Lord Sky Sport tali ya le tatu talonga le fefile nei talonga le aso tai au Canberra Raiders ta alo male Brisbane Broncos ile valu le afiafi so adua ile se fulu le afiafi le talonga ale Dolphins ma Parramatta Eels ile Astonai los fumalu au kuso ole ata aloe Newcastle Knight ma Manly Seagulls lima ile afiafi South Sydney Rabbitohs I may say le tato New Zealand Warriors up the wars afali tulai fitu ile afiafi ole Astonai awa nei misia ya te oe le talonga bata ko filea Rabbitohs kasingi o au lea nei lunga top 8 tem nei ia taulunga leo talonga le Astonai afali tulai iva ole ata aloai so St. George's Dragons male Canterbury Bankstown Bulldogs afali tulaiva last tonight ya ona se atule itawa lunga o talunga le neiva yaso ole ata aloai le aso sa anga fone file via fiola ata aloai le Cocos Titans male Cronulla Sharks ili file fiafi ya ona so atu lola ia le ono le fiafi le talonga South Sydney Roosters male West Tigers ya ona iwa ngana o tutunga o tatu talonga fa popong pe ona sir fi le tatu o tunu talonga le halo toi fa ingo le neiva yaso a mese fu talonga niso talonga wa fa i wina ya pe ona mato taulongo longo lo sir fi le tatu o tunu mo ila to wai po fea lava le dafol ke lopeo e mafuta mai lungo nganu nganu pe au ole ea lungo le tato upenga tafai langi il pime in Samoa po le tato wala leo yo maota maulawa tasi o lua tesi lua famo ya se tautua faa lea wau a lau wala leo il pime in Samoa faa iloa ai taulumanga o taalonga pe ona ya ili neva yaso amesifu itapenanga itaalonga ole aanga tua ili neva yaso ya wolo fatua ilia isio tinalo ta poi mai ya i se mato a ai lo lo i master tone ya me se foi ya la fine ya pepe turni eliana ya malo le no sa ile nei e fiafi lo fa tu foi le sunga le fa fingainga ale li fe fe au ya river so tanga me se fali tu al tua fine ya silo to mua sina le te wila malo le no sa ile nei e fiafi malo nu lo fe tele tu mo to ya me se foi ta po inga se ma tu tina ma tu ma nai ta wa inga foi ma futa ma le nei e fiafi si ta tu tu nu sa mo malo le ta po ai ne va le fiafi le wa to es full 1 minute ona ta le ole tu la se fulu a mai ale pesele ona se atu lea ona tatu fa tanta noanga mo se fa poponga tau tua fa awau ale fionga ia le pepe ta la junior lene mali digi sound pacific ile ne viafi.

Nei, det spesinga mai ya on va fa ya on ai malifa. I le tele o tau sanga o mwai, pe on fa fonga mai o tatu o tunu. O lea o toe tasri minuti on tale le tulasi o matasi. Ia talo su tasi, ia on anof sa unimati ato tunu. Lea fu ila matal tatu proklama o le tofali uliu.

0: Sono mai telefono.
1: Hola, Fafil, le dici? Non muovo, muovo, fai poi come Michael Jackson. In la UAT, o hai nella nopo, o hai.
0: E la fine in au.

0: Ka uma ia mpeke. Ai fai poi por kamba basket po la medica.
1: E ai fa stai sem.
2: E a tua tau fai mai sem. Che che. Hello, oi soli.
3: Vonga Samoa.
2: Yeah.
3: Ola matou pesele nei na matou manu malo ai I le tala na malae fualunga.
2: Oi soli.
3: Na ousawai male fua. Ole a upese atu iai.
2: Yeah.

Uas fumano no minuti uti aile tula e luol ne taya ole sfraile ne ile so luos fumaltasio al masino au kuso tau sanga e lua fe luos fumoleono ia vi ia le tua orna u famai atu tatu proclama su pe filoi e on tatu faso ai fo i sidi mtani ia ole pa foto ia malifia pokusan after te le lava ma after mai ia le tua fa manuele le tua i fe mua ruenga ne yasu e me se fulfai ungo ne va yasu e mos fa ungo va yasu le lei lang le lei ia marso longa le lei ia le ma after mai ole tatu ri ia tato vai no mulo tato maftang ni ta ya ora tato afo fo fo ile ro fo le tua ya le tato proclamo i kayona